vivi shatusni and lia avventuro sulla long velship chi u fore portasni denorci Brasil and Copenhagen and fi drink